0: spada. Scegliete quali noi più vi piace.
1: Io sono uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Para semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei, solo saper vorrei che razza d'animali sono queste vostre pelle. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangiano come noi, se vestono donne, al fin se desse donne son donne, ma son tali, son tali. In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensar sublime, analogia d'umore, disinteresse,
0: immutabil carattere,
1: promesse,
0: giuramenti, pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Aspetto, finite di delirci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar,
1: non è,
0: giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati d'onore! E tutto quel farete ch'io vi dirò di fare!
1: Tutto!
0: Tuttissimo!
1: Bravissimo, signor Don Alfonsetto, a spese vostre orci di

0: che diavol vuol dir che i nostri sposi ritardano a venir? Son già le sei. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso.
1: Mi feresti.
0: Cosa? Perché qui sono? Voi piangete?

0: figli mieti, Costanza!
1: A te! Qual male a te veno d'amore? Qual è cosa reo? Forse è morto il mio amore! È morto il mio!
0: Morti non son, ma poco men che morti!
1: Ferite! Ammalate!
0: Neppur!
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento! E partirà!
0: Sul fatto!
1: Non v'è modo di
0: non
1: vedere!
0: Non
1: v'è! Non solo addio!
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti!
1: Dove sono?
0: Amici, entrate!

0: Son partiti.
1: Oh, te partenza, crudelissima mano!
0: Fate core, carissime figliuole. Guardate, da lontano il fancello con mani cari sposi.
1: Buon viaggio, mia via!

Non son cattivo conto. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie! Tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente è la più presa.

Che silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il corpo. Bisogna consolarle. Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, quella furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi le mac.

0: Ah.
1: Destina mia, di te bisogna avrei.
0: Non ho niente di lei.
1: Ti vuol fare del bene.
0: Oh, una fanciulla, un vecchio come lei, non può far nulla.
1: Parla piano ed osserva.
0: Una tona.
1: Sì, seme così buona.
0: E che vorrebbe, e l'oro il mio già l'ebbe.
1: E tu l'avrai, ma ci vuol fedeltà.
0: Non c'è d'altro san qua.
1: Prendi ed ascolta. Sai che le tue padrone han perduti gli amanti?
0: Lo so.
1: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
0: So tutto.
1: Or pense mai per consolarle un poco e trarre, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscì.

0: falso.
1: Amico caro,
2: oh, bella improvvisata.
3: Chi conoscete voi?
2: Se li conosco. Questi sono i più dolci amici che amabbi in questo mondo, e vostri ancor saranno.
3: E in casa mia che fanno?
2: Ai vostri piedi, due re.

0: carità, ragazze, non mi fate più far trista figura.
1: Che vedeste?
0: E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alfin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Io dire dovrei?
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la ceresta beta negli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimane.

0: basterebbe tutto l'appare, ci basterebbe tutto l'appare,
1: ma che del ridere,
0: fanno ridere,
1: la va di vivere,
0: questo mare, passo qui, ma che del ridere,
1: fanno ridere,
0: la va di vivere, questo mare, passo qui,

0: Può sapere un poco la cagion di quel riso?
1: Ecco, spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: Pagate solo 24

0: obbedienza fino a domani mattina. Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si mangia.

0: facciamo il comor. E mal che basta il far parlar di noi. Quando si dice che vengo per disfila, tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di festa, regina mia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, come vuoi scegliere per te le due narcisi?

0: tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiatevi.
1: Parlate! Liberate del corpo il che provate.
0: Madama, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo.
0: Lasciate dagli smorfi del secolo passato. Despinetta, terminiamo questa festa.

0: facciamo, vestimo più del cavolo, del cavolo, sono nel cascato, cascaggio, vestimo più del cavolo, del cavolo, sono nel cascato, cascaggio, sono nel cascaggio, sono nel cascaggio, sono nel cascaggio.
1: Caldetta, anziché nuova.
2: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, sono belli. Hanno più foglie che frutti.
2: Quei viali, come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
2: Troppo grazia.
1: Eccoci alla Gran Crisi.
2: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene.
2: Passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace.
2: Aire. Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi guardi morire.
2: Saranno rimasugli del veleno che bevesse.
1: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, onzi belli amorosi.
2: Sarò veleno calido, fatemi un poco fresco.
1: Grata voi burlate, di tanto io mi moro. Spariti, dove danzoli?
2: E via non fate!
1: Io mi moro, crudele, e voi burlate.
2: Io burlo? Io porno.
1: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
2: Tu e se avete, dite quel che fardeggio e lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero? Questa piccola offerta ad accettare degli altri. Un cuore è simbolo di

0: niente vero, nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppure, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non sarebbe mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dire, avrei piacere di durarle la figlia.
0: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di suo amor, di sua fede,

0: andate, barbaro! Per voi misero sono!
1: Via, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele! E Dorabella, infedele a voi fu!
0: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa!
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
0: Un picciol caldo!
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi!
0: Tu vedi, amico,
1: che un poco di più merito,
2: anch'io lo dico!
0: E intanto mi darete 50 zecchinetti!
1: Volontieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza!
0: Come?
1: Abbiate pazienza! In fin domani siete entrambi miei schiavi! A me voi deste parola da soldati di fare quelle che io dirò! Venite, io spero...

0: Silenzio, silenzio!
1: Mi penne nella barba di grattere la pelle, darei con le corna entro le stelle.
0: Fu quella fior di lici

0: Over
1: chi? La tua fiore di lì.
0: La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
1: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
0: mezzo. Stessa di tormentarmi, ed una via più tosto studiam di castigarle stororamente.
2: Non so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Calonne,
1: la grotta di Volturno,
0: la porta dell'inferno,
2: per state celebi in eterno.
1: Mancheran forse donne a uomini come noi,
2: non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste. In fondo voi le amate, queste vostre
1: correcchie spinnecchiate.
0: Purtroppo,
1: purtroppo,
2: e pentigliatele come le son. Fra tanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate. Tutti accusa le donne di due scuole.